0: Sereno.
1: Questo Sereno.
0: Sono Sasha Memorial.
1: Sasha Memorial, Santa Rita.